ma ormai riamio e si è rotto mai. Entrana fieia e affu ormai perfina storran iai di ormai papira esta man famai.